desiderio delitto, capace un cavaliero a di scoprire il vero ogni mezzo si cerchi. Io sento in petto e di sposo ed amico il dover che mi parla.

0: Io che giorno mi patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Ma pure non mi va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come m'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere invece di bugie. Qui imparato si viene a star con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dico mille cose mesette per placarlo. Per trarli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, incoscienza mia.
0: Faccio che bevono e gli uomini e le donne. Son giovani ubriachi, altri canta, altri scherza, altri semi da ver. In sul più bello, chi credete che capiti?
2: Zerlina.
0: Bravo. E con lei che viene?
3: Donne mia!
0: Bravo! E dici di voi?
3: Tutto fermo anche in bocca le mia!
0: Bravo, bravo, in coscienza mia!
3: E tu cosa facesti? Sacchi!
0: Vedella! Sei intrigato! Quando mi parli di tua soggata, dolcemente fuori di rotto la passi, e con me l'arte chiuso la porta che io mi cavai, e sulle mie soletta la lasciai!
3: Bravo, bravo, arci bravo! La parla un po' andar meglio, incominciasti io saprò terminar! Troppo mi premono queste contadine! Le voglio divertir finché mi è notte.

0: perché mi chiedi perfida, il tatto sopportar dovrai in una mano infedele.
1: Amuto, c'è crudele, io non merito da te tal trattamento.
0: Come? Ed hai l'argomento di scusarti, star solo con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Oh!

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Mi ha preparato tutto una gran festa.
2: Ma sento, ma sento, odi la voce dei vostri cavalieri.
0: E ben che c'è.
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Ma se ne fosse un poco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, ricconcella. Ed mortio comprenda come tra voi passata è la faccenda. Presto, presto, prega che venga, porvi ho da qualche lato.

0: vivo cuore, e vivo cuore, non mi seccar, non abbrone, non abbrone, non vuole star. Senti, mio amico,
1: con arrivo,
0: ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi?
1: Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi.
0: Ma che sei matto, ma che sei matto, matto, matto, con me in forza.
1: E la
0: corona, la corona, la corona, la corona, senti, mio amico, non mi seccar, non mi seccar, non mi seccar, non mi seccar, non mi seccar, non mi seccar.
2: Leporello, signore, vieni qua, facciamo pace.
3: Prendi!
4: Cosa?
3: Quattro doppie!
2: Ah, sentite! Per questa volta la cerimonia accetto! Ma non mi ci avvezzate! Non credete di si dormitare come le donne a forza di danari!
3: Non parliamo più di ciò! Ti basta l'aria di far quel che io ti dico!
5: Pur che lasciam le donne!
2: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le perve son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
5: Voi avete cuore di ingannarle poi tutte.
2: E tutto a voi, chi a una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, va bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
5: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno.
3: Orsù, cosa vorreste? Odi, vedesti tu la cameriera di Don Elvira?
5: Io?
3: No, non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello?
2: Or io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera per gozzare meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
5: E perché non potreste presentarvi col vostro?
3: Han poco credito col gente di tal rango. Gli abiti, signori, sbrigati via!
5: Signore, avete ragione!
3: Finisce la nostra proposizione!

0: con piedi pari.
1: Infatti abbiato, anima di bronzo.
0: Valak, sei un gran gonzo, ascolta bene. Quando tu stai qui, vieni, tu corri ad abbracciarla. Falle quattro carezze e fingi la voce mia. Poi con bell'arte cerca di condurla d'altra parte.
1: Ma sì, io non mi ripeto, me ne conosce.
0: Ti conoscerà se tu non vuoi. Si può e la prendi in giudizio.
2: Vediamo che farà.
3: C'è imbroglio.

0: Quando mi dispiace,
1: mi fuggire da
0: me. No, muso bello.
1: Sarete sempre mio.
0: Sempre.
1: Carissimo.
0: Carissimo.
2: Ma la volete di gusto?
1: Mia casa.
0: Mia venere.
1: Son per voi tutta.
0: Via tutto cenere. Il birbo si riscalda.
1: Non
0: no, sicuro.
1: Giuratemi.
0: Lo giura questa mano che batte quando asporta. Sei che dei noi. Veggiamo! Le finestre son queste!

0: che gente alla finestra! Forse adesso...
1: Non ci stanchiamo, il colpi dice che trovato dobbiamo...
2: Qualcuno parla!
1: Fermatevi! Mi pare che qualcuno fa scopa.
2: Se lo padre Masetto!
1: Chi va là? Non risponde, animo schioppo al muso! Chi va là?
2: Non è solo ci buon giudizio! Amici! Non vi voglio scoprire.
1: Sei Tomasetta,
2: appunto quello è tu!
1: Non mi conosce il servo straniero di Don Giovanni!
3: Reporendo, servo di quell'ingegno cavaliere!
1: Certo di quel ricco!
3: Di quell'uomo senza amore!
4: Ah, dimmi un poco, dove possiamo trovarlo?
3: Lo cerco con costor per trucidarlo!
2: Bagatelle! Bravissimo Masetto! Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone! Ma udite un po' qual è la mia intenzione! Metà di voi qui vadano e gli altri vadano là! E pian pianillo cerco!

dorme una ragazza, passeggia per la piazza, se salto la finestra, pare alla nostra vite. Ferite, porferite, ferite, porferite. Il mio padron sarà.

0: E non ti basteria romperle le ossa per tasarle le spalle!
1: Ma no, voglio ammazzarlo! O farlo in cento drenai!
0: Hai buone armi?
1: Aspetto! Copria questo moschetto! E poi questa pistola!
0: E poi...
1: E non basta!
0: Basta, certo!
1: Arprendi! Questo per moschetto! Questo per pistola! Uccido
0: questo per ammazzarlo,
1: questo per farlo imprare in là lo scalzo un cesto magari.
2: Ai ai la testa mia, ai ai le spalle,
3: il cuore deve sentire la voce di Cosetto.
2: Oh mia Zerlina, Zerlina mia, soccorso.
3: Cos'è stato?
2: L'inicolo scellerato mi ruppero a fermi.
3: Oh,
2: Leporello, o quanto è chiaro, che somiglia a lui.

0: E ancora.
1: E poi non temo l'altro.
0: Dormi un poco questo piede, e questo braccio, e questa mano.
1: Dio mio.

0: no, che faccio lui? S'avvicino, mio ben, stiamo qui un poco finché da noi si sposta.
1: Ah, capelli, adorato mio sposo.
0: Nulla, nulla, certi riguardi ho vedessi, il lume ti allontano.
2: Ma come ti accosti a liberarmi?
0: Io rimango.

0: lascia l'ignorandolo, sfociandoti con me la donciagli.
1: Dunque, dunque, sti panni venisti qua per qualche tradimento.
0: A me, tocca parlare di me.
1: No, no, a me.
2: Occupatelo meco, tutti e tre.
1: Pietà, signori, pietà, pietà, pietà, pietà di me, pietà.

amici miei, dopo eccessi sì enormi dubitar non possia che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Don Anna. In questo loco per poche ore fermatevi, un ricorso vo' far a chi si deve e in pochi istanti

0: La notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girodonza a caccia di ragazze. E tardi, ancora non sono due della notte, avrei voluto un po' di sapere com'è finita la par fra le porrello e Don Elvira, se li ha avuto giudizio. E adesso, ehi, Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosce il padrone.
1: Così non conoscessi
0: come l'irvo!
1: Ah, siete voi, scusate!
0: Cos'è stato?
1: È cagion vostra, io qui quasi ho toppato!
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signore d'oro!
0: Vien qua, vien qua, che belle cose ti leggio dire!
1: Ma cosa vale qui?
0: Vien qua e lo saprai, diverse storielle che accadute mi sonda, che partisti ti dirò un'altra volta, or la più bella ti vo solo narrare!
1: Non è scaccerto?
0: Certo, mio, una fanciulla, bella giovin galante per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la bipiglia sai per chi?
1: Non lo so!
0: Per Leporello!
1: Per
0: te! Per la mano e salora mi prende!
1: No, ancora me!
0: Carezza la braccia! Caro mio Leporello! Leporello mio caro! Allora mi accorsi che era qualche tua bella!
1: Oh, maledetto!
0: Dell'inganno approfitto! Non so come mi riconosco! Grida, sento gente fuggir mi metto, e pronto, pronto, per quel morello e questo lo vediamo!
1: Ehi, dite la cosa con tale indifferenza!
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: detto?
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di voi. Ehi! Del commendatore! Non è questa la statua? Leggi un po' quell'iscrizione.
0: Scusate! Non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico.
2: Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta.
0: Potreste, potremo.
1: Vecchia buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cielo meco!
2: Che magia mi fa? Potevi rate che termine già di là, parvivo qualche stella e ti vuole parlare.
1: Verso va là, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
2: Piano, piano, signore, ora ubbidisco.
3: Oh, statua gentilissima.

padron mio, mirate, mirate, ti seguita a guardar, ti seguita a guardar. Oh.

0: cresta, ah, che sei la cresta, o cielo, la testa.
1: Balla che sei buffone, balla che sei buffone.

Mentre mangio, fischio un poco. So fa cos'è? Scusate, scusate. Sia eccellente il vostro cuoco. Sia eccellente il vostro cuoco. E lo voglio anch'io.